Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dear the ben echo. Training stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia